0: Ragazzi,
1: ragazzi, quelli che
2: vedi, chiedo pure
1: Champagne Alfa y Omega. El Agripo, José Carlos, Argentina, Buenos Aires.
2: Vení, Zapero,
1: Dani, Chico Rico, Payet,
2: Chato Cabrera.
3: Hola.